bat merin si e fuori stenza brusta di me e sigur nella balcone sksa irkel dalga dalga gne Beirut izova incha org pache ya vrigi sova yani pane che or zove zerke pane hovdag pache gor im hoda sam cha vor ukago